penso a quando smetteremo anche di piangere. Cosa vuoi che ti dica? Sono a pezzi, ma vado avanti. Ti prego, non pensare mai che puoi bastare a te stessa, a te stesso. Io mi sono persa nel bosco, lasciandomi alle spalle il rumore che inquina. Ricordo solo che quando